che hai non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questa la regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

0: Sonia.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Questa è Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli,

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai. Buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle prime pagine dedicate ai festeggiamenti per Sant'Emidio ad Ascoli, festa sotto le 100 torri per il patrono, benedizione del basilico, processione, tombolata e fuochi. Una giornata ricca di emozioni, di preghiera, ma anche di musica e di spettacolo. Migliaia di fedeli hanno visitato la cripta dove sono riposte le spoglie del santo di Treviri. Il basilico è la pianta dei re, ha detto il vescovo Giampiero Palmieri, simbolo di resurrezione e vita. Notte con tombolata e fuochi. E passiamo al primo piano Marche, le sfide dell'aeroporto. Il Sanzio tiene botta e cresce, Rimini record, Pescara vola. Nei primi sei mesi dell'anno più 1,3% di passeggeri nello scalo marchigiano. Il Fellini supera Ancona, a giugno si consolida il sorpasso dell'Umbria. Lo scalo abruzzese è al primo posto tra i piccoli del centro. La tragedia della miniera belga, Marcinel 70 anni dopo, mi ero appena sposato, sono salvo per un caso. Sabato la ricorrenza, 12 marchigiani che persero la vita. Ciacci, uno dei superstiti, dice: era il mio turno ma restai bloccato in Italia. Teatri storici, la grande bellezza, una giornata per celebrarli, l'annuncio del presidente della Regione Marche che dice sarà all'inizio di ottobre e riguarderà le 62 strutture della regione. Tra queste il Teatro 22 Basto ad Ascoli, il Teatro Serpente Aureo di Offida. E in primo piano anche le alte temperature, il Piceno nella morsa del caldo, pronto soccorso sotto pressione, accessi in ospedale saliti a 100 al giorno a causa dei malori, soprattutto di persone anziane. Oggi ad Ascoli previsti 39 gradi, 34 a San Benedetto, volontari della Croce Rossa in bicicletta. E anche la festa del patrono naturalmente è stata rovente, malori durante le messe, nonostante il caldo, però in pochi hanno rinunciato alla processione. E ancora le sfide del territorio, piaga infortuni sul lavoro, va al Piceno la maglia nera. Nelle Marche ci sono province con trend negativi, qui più 4,5%, male anche Fermo. Secondo i dati INAIL si evidenzia una crescita pure delle malattie professionali. Preoccupano i dati relativi ai lavoratori stranieri e alle fasce d'età centrali e mature. Le politiche abitative ad Ascoli, da San Domenico all'ex ECA, case e a prezzi calmierati per il rilancio demografico. L'obiettivo dell'Arengo è arrivare ad assegnare oltre 100 alloggi nel 2027 per attrarre residenti, appartamenti anche per chi ha ridotte capacità motorie. Personale, turnazioni e caldo, scoppia il caso RSA di Offida. Il direttore Maraldo dice: parlerò con gli operatori, i sindacati denunciano le condizioni lavorative e la qualità dell'assistenza della struttura. Il direttore dell'AST sulla climatizzazione aggiunge: la situazione dura da anni e sto cercando di risolverla. L'incidente, si schianta contro un camion in sosta, grave a Torrette l'autista del furgone. Il 46enne di Altidona incastrato sotto il cassone del TIR lungo l'asse attrezzato di Campolungo. Quintana, ponti di Solestà e Tufilla imbrattati dai vandali, nuovi sfregi ai ponti, vernice rossa dopo il vandalismo a Porta Maggiore. Si ripete così purtroppo anche quest'anno la brutta consuetudine che colpisce la città. È successo martedì notte. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, la revoca, addio alla vasca di Colmata al porto, fondi, summit con Carloni e adesso il sindaco Bozzoni incontrerà l'autorità portuale dopo l'azzeramento dei 18 milioni di euro. Torquati, il rappresentante, il portavoce del comitato no alla discarica, dice: meglio perdere il finanziamento che realizzare una discarica marina. Ballarin salvi 2,4 milioni di fondi PNRR. Mozzoni esulta e dice: è un gioco di squadra, la possibilità di avere un ulteriore anno consente di realizzare l'intervento con tempi adeguati. È tra le opere più importanti della città, negli anni ha avuto tante vicissitudini. La paura, aggredita al Ponte Rotto la presidente del circolo. Un clochard prende a calci la sua cagnolina e poi le lancia un sasso contro. Il giorno precedente un'altra rissa tra quattro senza tetto. I residenti chiedono aiuto. E ancora San Benedetto produceva pane e dolci, ma l'attività era abusiva. Il laboratorio, secondo gli investigatori delle Fiamme Gialle, riforniva vari bar e strutture turistico-ricettive della fascia costiera marchigiana e abruzzese. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, l'olandese Bolsius per potenziare l'attacco. Il trequartista classe 1998 arriva dal Perugia, ha firmato un biennale. La rapidità è la sua arma migliore. I precedenti, il picchio a caccia di gloria in una Coppa Italia ostica. L'Ascoli torna nella competizione dopo 2 anni, sabato col Potenza il remake dei quarti di finale di playoff di C. In caso di vittoria ci sarà la sfida a Marassi contro il Grifone. Un ipotetico passaggio agli ottavi regalerebbe la sfida con l'Inter. Serie C, Samb, Dalmazia e Cosenza, Rebus, Paolini e Semprini. Ultimi dettagli per la cessione del difensore. Le altre 2 uscite in stand-by. Nel mirino del DS Mussi, 3-4 profili tra attacco e centrocampo, rumors sull'ex Doriano Coda. Primo match in Coppa Italia con il Pescara. Si terrà il 16 agosto alle ore 21 allo Stadio Adriatico. Serie D Atletico Ascoli, mix di esperienza e giovani, la rosa appare però ancora debole sul fronte dei numeri, 21 giocatori. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In corso, mentre andiamo in onda ad Assisi, la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli incontra i giovani. Il Santo Padre risponde a tre domande dei ragazzi giunti da tutta Europa in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alle 10.30 in Basilica la celebrazione della Santa Messa. Il Papa poi farà ritorno poco prima delle 13 in Vaticano. Ascoltiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, al microfono di Rita Salerno.
2: Come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
3: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
2: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani è straordinariamente importante.
1: La visita del Papa ad Assisi in diretta a partire dalle 10, poi la messa alle 10.30 su TV 2000. L'Iran nega di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump intanto aveva invece parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui diretti con Teheran. La Germania parla di attacco ibrido dopo la scoperta ieri all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, di un drone con esplosivo vicino a un cargo di Kiev. Un altro drone è entrato in collisione con un volo di DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. La guerra continua in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Polemiche, bagarre ieri in aula alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia, con le opposizioni che hanno aspramente attaccato la maggioranza. Il caldo non dà tregua, l'Italia continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto, oggi comunque bollino rosso per tutte 27 le città monitorate. Arrivano anche i primi temporali con allerte gialle in alcune regioni. Noi torniamo insieme alle 10.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli. Yeah!

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle prime pagine dedicate ai festeggiamenti per Sant'Emidio ad Ascoli, festa sotto le 100 torri per il patrono, benedizione del basilico, processione, tombolata e fuochi. Una giornata ricca di emozioni, di preghiera, ma anche di musica e di spettacolo. Migliaia di fedeli hanno visitato la cripta dove sono riposte le spoglie del santo di Treviri. Il basilico è la pianta dei re, ha detto il vescovo Giampiero Palmieri, simbolo di resurrezione e vita. Notte con tombolata e fuochi. E passiamo al primo piano Marche. Le sfide dell'aeroporto: il Sanzio tiene botta e cresce, Rimini record, Pescara vola. Nei primi sei mesi dell'anno più 1,3% di passeggeri nello scalo marchigiano. Il Fellini supera Ancona, a giugno si consolida il sorpasso dell'Umbria. Lo scalo abruzzese al primo posto tra i piccoli del centro. La tragedia della miniera belga Marcinelle, 70 anni dopo, mi ero appena sposato, sono salvo per un caso. Sabato la ricorrenza, 12 marchigiani che persero la vita. Ciacci, uno dei superstiti, dice: era il mio turno ma restai bloccato in Italia. Teatri storici, la grande bellezza, una giornata per celebrarli. L'annuncio del presidente della Regione Marche, che dice sarà all'inizio di ottobre e riguarderà le 62 strutture della regione. Tra queste il Teatro 22 Basso ad Ascoli, il Teatro Serpente Aureo di Offida. E in primo piano anche le alte temperature, il Piceno nella morsa del caldo, pronto soccorso sotto pressione, accessi in ospedale saliti a 100 al giorno a causa dei malori, soprattutto di persone anziane. Oggi ad Ascoli previsti 39 gradi, 34 a San Benedetto, volontari della Croce Rossa in bicicletta. E anche la festa del patrono naturalmente è stata rovente, malori durante le messe, nonostante il caldo, però in pochi hanno rinunciato alla processione. E ancora le sfide del territorio, piaga infortuni sul lavoro, va al Piceno la maglia nera. Nelle Marche ci sono province con trend negativi, qui più 4,5%, male anche fermo. Secondo i dati INAIL si evidenzia una crescita pure delle malattie professionali. Preoccupano i dati relativi ai lavoratori stranieri e alle fasce d'età centrali e mature. Le politiche abitative ad Ascoli, da San Domenico all'ex ECA, case e a prezzi calmierati per il rilancio demografico. L'obiettivo dell'Arengo è arrivare ad assegnare oltre 100 alloggi nel 2027 per attrarre residenti, appartamenti anche per chi ha ridotte capacità motorie. Personale, turnazioni e caldo, scoppia il caso RSA di Offida. Il direttore Maraldo dice: parlerò con gli operatori, i sindacati denunciano le condizioni lavorative e la qualità dell'assistenza della struttura. Il direttore dell'AST sulla climatizzazione aggiunge: la situazione dura da anni e sto cercando di risolverla. L'incidente: si schianta contro un camion in sosta, grave a Torrette l'autista del furgone. Il 46enne di Altidona è incastrato sotto il cassone del TIR lungo l'asse attrezzato di Campolungo. Quintana, ponti di Solestà e Tufilla imbrattati dai vandali, nuovi sfregi ai ponti, vernice rossa dopo il vandalismo a Porta Maggiore. Si ripete così purtroppo anche quest'anno la brutta consuetudine che colpisce la città. È successo martedì notte. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, la revoca, addio alla vasca di Colmata al porto, fondi, summit con Carloni. E adesso il sindaco Bozzoni incontrerà l'autorità portuale dopo l'azzeramento dei 18 milioni di euro. Torquati, il portavoce del comitato no alla discarica, dice: meglio perdere il finanziamento che realizzare una discarica marina. Ballarin, salvi 2,4 milioni di fondi PNRR. Mozzoni esulta e dice: è un gioco di squadra, la possibilità di avere un ulteriore anno consente di realizzare l'intervento con tempi adeguati, è tra le opere più importanti della città, negli anni ha avuto tante vicissitudini. La paura, aggredita al Ponte Rotto la presidente del circolo, un clochard prende a calci la sua cagnolina e poi le lancia un sasso contro. Il giorno precedente un'altra rissa tra quattro senza tetto, i residenti chiedono aiuto. E ancora San Benedetto produceva pane e dolci, ma l'attività era abusiva. Il laboratorio, secondo gli investigatori delle Fiamme Gialle, riforniva vari bar e strutture turistico-ricettive della fascia costiera marchigiana e abruzzese. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, l'olandese Bolsius per potenziare l'attacco. Il trequartista classe 1998 arriva dal Perugia, ha firmato un biennale. La rapidità è la sua arma migliore. I precedenti, il picchio a caccia di gloria in una Coppa Italia ostica. L'Ascoli torna nella competizione dopo due anni, sabato col Potenza il remake dei quarti di finale di playoff di C. In caso di vittoria ci sarà la sfida a Marassi contro il Grifone. Un ipotetico passaggio agli ottavi regalerebbe la sfida con l'Inter. Serie C, Samb, Dalmazia e Cosenza, Rebus, Paolini e Semprini. Ultimi dettagli per la cessione del difensore. Le altre due uscite in stand-by. Nel mirino del DS Mussi, 3-4 profili tra attacco e centrocampo, rumors sull'ex Doriano Coda. Primo match in Coppa Italia con il Pescara. Si terrà il 16 agosto alle ore 21 allo Stadio Adriatico. Serie D Atletico Ascoli, mix di esperienza e giovani, la rosa appare però ancora debole sul fronte dei numeri 21 giocatori. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani, ai cristiani. Dice il Papa, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate da strumentalizzazione della religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha risposto ad alcune domande rivolte dai ragazzi giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Tra poco alle 10:30 la messa in basilica diretta su TV 2000, poco prima delle 13 il Papa farà rientro in Vaticano. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, domani torna arancione Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali previsti in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo dice il ministero degli esteri di Teheran. Trump aveva parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo incerta, complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nuovo e pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima nell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica. È tutto, torniamo alle 11.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano. Allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 12:00.

0: caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con le alte temperature che stanno caratterizzando questi giorni d'estate e che proseguiranno anche nel Piceno. Per qualche giorno ancora si sfioreranno i 40 gradi ad Ascoli, i 34 a San Benedetto del Tronto e in Riviera e circa 30 in altura. Diversi gli accessi a pronto soccorso, soprattutto da parte di persone anziane. Il caldo ha colpito anche nella giornata di ieri, dedicata ad Ascoli al patrono Sant'Emidio, con qualche malore durante le messe che si sono celebrate in cattedrale. Nonostante le alte temperature, però, in pochi hanno rinunciato alla processione, come sempre frequentatissima, e a tornare in città per partecipare ai festeggiamenti che si sono conclusi in tarda notte con un applaudito spettacolo pirotecnico. Come tradizione, la giornata è iniziata alle 5:45 sul sagrato della cattedrale con la benedizione del basilico, la pianta di Sant'Emidio. Il nostro vescovo ha ricordato il significato di questa associazione.
2: Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino, riconobbe il luogo del Calvario e il luogo in cui era nascosta la croce, dalla pianta del basilico. Questa pianta significa basilico, la pianta del re, e il re è il Signore Gesù che vince la morte, che vince la notte, che vince il peccato. Ed ecco perché anche sulla tomba di Sant'Emidio il segno è quello della pianta del basilico. È una pianta che ha un profumo fortissimo, è una pianta che segnala la presenza di qualcosa di più grande. È la pianta del re, è la pianta della risurrezione, è la pianta della vita.
1: Questa è una parte del messaggio del nostro vescovo Giampiero Palmieri, pronunciato proprio durante la benedizione del basilico. Potete trovare la versione integrale sia in video che il testo sul nostro sito, il sito di Radio Ascoli. E proseguiamo con la cronaca. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo l'asse attrezzato nella zona industriale di Campolungo ad Ascoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il furgoncino Fiat condotto dal 46enne è finito contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata. Nell'impatto il furgone si è infilato sotto il cassone del veicolo pesante. Il camion, secondo una prima ricostruzione, era stato temporaneamente accostato a bordo strada con le quattro frecce inserite. L'impatto è stato molto violento, tanto che i sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, valutate le condizioni del ferito, hanno richiesto il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. L'uomo è arrivato in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una notizia di cronaca che riguarda purtroppo un giovane di 19 anni di Monteprandone che ha perso la vita mentre tornava a casa con la sua auto. È successo nelle prime ore di stamane sulla Salaria in territorio sanbenedettese. Per motivi ancora da appurare, il giovane si è scontrato con la sua 500L contro un'abitazione. È morto sul colpo. Continuiamo ancora con la cronaca, spostandoci a San Benedetto, dove è stato scoperto un laboratorio di panetteria e pasticceria completamente abusivo. L'attività, che secondo gli investigatori riforniva numerosi bar e strutture turistico-ricettive sulla fascia costiera sia marchigiana sia abruzzese, è stata individuata e sospesa dai finanzieri del comando provinciale di Ascoli e San Benedetto. Il laboratorio si trovava all'interno di un piccolo capannone nella zona commerciale La Fornace di Grotta a Mare. Al momento dell'accesso le fiamme gialle hanno appurato la totale assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. E parliamo adesso di turismo di estate. Tanti turisti che si vedono tra San Benedetto, Ascoli e nei diversi borghi del Piceno. Le prenotazioni in alta stagione sono per lo più lunghe, di almeno una settimana, e provengono da giovani coppie e famiglie. Come una famiglia del Piemonte, abbiamo parlato con la giovane mamma che ha scelto il Piceno dopo esserci stata a studiare ad Urbino. Ascoltiamola.
3: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, okay. Sì. Io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi, andando un po' a capire anche qual è l'andamento del turismo, parlando con le amministrazioni del nostro territorio. Potete ascoltare in realtà locali sulle nostre frequenze, ma anche andando sul nostro sito radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emilia Renani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte 27 le città che sono monitorate, domani torna arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo. Verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo di turismo. Lo facciamo a partire dall'impressione che gli amministratori hanno riguardo alle persone e a quante persone abbiano scelto il nostro territorio, il Piceno, per trascorrere una parte delle loro vacanze, ma anche parlando proprio con chi è qui attualmente in questi giorni, sta visitando il nostro Piceno, le nostre cittadine, ha scelto il nostro mare per

0: siamo in grado, né tantomeno possiamo dire se ci sia una differenza rispetto al passato. Volendo proprio pensare una stima, immaginare una stima, possiamo pensare che c'è una crescita, ma sono indicazioni assolutamente approssimative. Il problema che abbiamo è proprio questo, che non possiamo avere delle statistiche oggi precise e soprattutto immediate, quindi su questo è nostra intenzione lavorarci, ma ad oggi ancora non le abbiamo, quindi possiamo immaginare una crescita magari di che so, del 4%, ma assolutamente è un dato indicativo e approssimativo, appunto.
1: Beh sì, immagino, ancora ovviamente non sono disponibili i dati ufficiali, ma ecco, proseguendo un po' su questa falsa riga, a suo parere, anche sentendo le strutture recettive, si tratta più di un turismo mordi e fuggi oppure le persone scelgono di trascorrere periodi più lunghi nel nostro Piceno?
0: Per quanto riguarda il tipo di turismo, non si tratta di un turismo mordi e fuggi, probabilmente questo tipo di turismo interessa maggiormente la bassa stagione. La percezione che abbiamo è che i mesi centrali, luglio-agosto, le prenotazioni siano più lunghe anche di una settimana. San Benedetto viene scelta da molte coppie giovani, da famiglie che apprezzano la nostra città e apprezzano l'entroterra.
1: Volevo farle una domanda sull'accessibilità delle spiagge e delle strutture ricettive di San Benedetto, perché da più parti ho ricevuto apprezzamenti da questo punto di vista per appunto San Benedetto stessa, quindi volevo capire quanto è stato fatto a San Benedetto su questo, se state lavorando però anche per migliorare ulteriormente l'accessibilità di spiagge e strutture ricettive.
0: In merito all'accessibilità della nostra città e delle nostre strutture ricettive, ringrazio naturalmente dell'attenzione e dei complimenti che riceviamo. È vero, abbiamo delle strutture altamente accessibili, uniche in Italia, ma da questo punto di vista ci tengo a sottolineare che la nostra attenzione a questo aspetto è massima e dobbiamo ancora migliorare e lavorare molto su questo aspetto.
1: Punto di forza del nostro Piceno è anche il suo territorio nel complesso, infatti i turisti che scelgono di trascorrere una settimana o più a San Benedetto per andare al mare poi non disdegnano una gita fuori porta in collina, in montagna o nella città di Ascoli, come ci conferma l'assessore al turismo di Offida, Isabella Bosano.
2: Salve, ben trovate a tutte e a tutti. È un enorme piacere essere, insomma, qui con voi a raccontare un po' del turismo di Offida, che rispetto allo scorso anno, parliamo dei mesi di maggio e giugno, ha visto un notevole incremento. Tanti sono i pullman che arrivano ad Offida e trascorrono appunto una giornata, un'intera giornata a visitare i luoghi della cultura e a ovviamente toccare con mano quelle che sono le eccellenze della nostra città, quindi il giro con le botteghe delle merlettaie, l'enogastronomia e tanto tanto altro. Quest'anno abbiamo visto un incremento rispetto allo scorso anno, e a mio avviso anche a fronte di un turismo che è maggiore degli stranieri. C'è una maggiore presenza di stranieri che viene e visita appunto i borghi e Offida altrettanto. Peraltro la notizia che abbiamo ricevuto il 26 luglio, domenica 26 luglio, è che insieme ad altri teatri marchigiani ha reso il nostro Teatro Serpente Aureo patrimonio dell'umanità UNESCO, sicuramente una notizia che ci rende fieri, orgogliosi e che emoziona il turista che arriva e scopre di poter visitare un luogo patrimonio dell'umanità. Quindi anche l'incremento dei visitatori per il Teatro Serpente Aureo sicuramente indubbiamente è dettato anche da questo importante riconoscimento. Vi aspettiamo numerosi ad Offida per visitare davvero le nostre eccellenze.
1: E passeggiando per la città di Ascoli sono tanti turisti che si incontrano, tante famiglie, e ne abbiamo intercettata una proveniente

0: dal Piemonte e ascoltiamo il motivo per cui abbiano scelto proprio il nostro Piceno per trascorrere le loro vacanze.
1: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, sì.
2: Una curiosità, come avete conosciuto Ascoli e San Benedetto, insomma chi ve ne ha parlato?
1: Beh, io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì, sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
2: Ascoli l'aveva già visitata?
1: No. È la prima volta che visito Ascoli ed è bellissima, sì. A parte, vabbè, le impalcature non puoi goderla pieno, ma questo fa parte ovviamente anche della fortuna di che inizino anche a fare sicuramente qualcosa sia a livello di manutenzione.
2: Va bene, grazie. Tu vuoi dire qualcosa?
3: Sì, voglio dire che mi sono piaciuti sfilare i cavalieri.
1: Sì, è vero, abbiamo visto la Quintana. È bellissima, stupenda, proprio bella, sì, sì, sì, sì.
0: Dunque anche l'apprezzamento per la Quintana e per i cavalieri da parte del piccolo della famiglia. E dunque mi fermerei qui, grazie per l'ascolto. Potete però ritrovare la puntata se volete e condividerla andando sul sito Radio Ascoli.
4: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che sollevo.

e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze,

0: cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello umanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Burini.
2: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: Pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre di ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
3: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi ben dati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di

0: Forza Italia, fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
2: Non molla il gran caldo lungo la penisola. Oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo, insomma, sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'Associazione Italiana Utility Manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano. Le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri. FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con le alte temperature che stanno caratterizzando questi giorni d'estate e che proseguiranno anche nel Piceno per qualche giorno ancora. Si sfioreranno i 40 gradi ad Ascoli, i 34 a San Benedetto del Tronto e in Riviera e circa 30 in altura. Diversi gli accessi a pronto soccorso, soprattutto da parte di persone anziane. Il caldo ha colpito anche nella giornata di ieri dedicata ad Ascoli al patrono Sant'Emidio, con qualche malore durante le messe che si sono celebrate in cattedrale. Nonostante le alte temperature, però, in pochi hanno rinunciato alla processione, come sempre frequentatissima, e a tornare in città per partecipare ai festeggiamenti che si sono conclusi in tarda notte con un applaudito spettacolo pirotecnico. Come tradizione, la giornata è iniziata alle 5:45 sul sagrato della cattedrale con la benedizione del basilico, la pianta di Sant'Emidio. Il nostro vescovo ha ricordato il significato di questa associazione.
2: Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino, riconobbe il luogo del Calvario e il luogo in cui era nascosta la croce, dalla pianta del basilico. Questa pianta significa basilico, la pianta del re, e il re è il Signore, è il Signore Gesù che vince la morte, che vince la notte, che vince il peccato. Ed ecco perché anche sulla tomba di Sant'Emidio il segno è quello della pianta del basilico. È una pianta che ha un profumo fortissimo, è una pianta che segnala la presenza di qualcosa di più grande. È la pianta del re, è la pianta della risurrezione, è la pianta della vita.
1: Questa è una parte del messaggio del nostro vescovo Giampiero Palmieri, pronunciato proprio durante la benedizione del basilico. Potete trovare la versione integrale sia in video che il testo sul nostro sito, il sito di Radio Ascoli. E proseguiamo con la cronaca. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo l'asse attrezzato nella zona industriale di Campolungo ad Ascoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il furgoncino Fiat condotto dal 46enne è finito contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata. Nell'impatto il furgone si è infilato sotto il cassone del veicolo pesante. Il camion, secondo una prima ricostruzione, era stato temporaneamente accostato a bordo strada con le quattro frecce inserite. L'impatto è stato molto violento, tanto che i sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, valutate le condizioni del ferito, hanno richiesto il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. L'uomo è arrivato in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una notizia di cronaca che riguarda purtroppo un giovane di 19 anni di Monteprandone che ha perso la vita mentre tornava a casa con la sua auto. È successo nelle prime ore di stamane sulla Salaria in territorio sanbenedettese. Per motivi ancora da appurare, il giovane si è scontrato con la sua 500L contro un'abitazione. È morto sul colpo. Continuiamo ancora con la cronaca, spostandoci a San Benedetto, dove è stato scoperto un laboratorio di panetteria e pasticceria completamente abusivo. L'attività, che secondo gli investigatori riforniva numerosi bar e strutture turistico-ricettive sulla fascia costiera sia marchigiana sia abruzzese, è stata individuata e sospesa dai finanzieri del comando provinciale di Ascoli e San Benedetto. Il laboratorio si trovava all'interno di un piccolo capannone nella zona commerciale La Fornace di Grottammare. Al momento dell'accesso le fiamme gialle hanno appurato la totale assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. E parliamo adesso di turismo di estate. Tanti turisti che si vedono tra San Benedetto, Ascoli e nei diversi borghi del Piceno. Le prenotazioni in alta stagione sono per lo più lunghe, di almeno una settimana, e provengono da giovani coppie e famiglie. Come una famiglia del Piemonte, abbiamo parlato con la giovane mamma che ha scelto il Piceno dopo esserci stata a studiare ad Urbino. Ascoltiamola.
3: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, Okay. Sì. Io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi, andando un po' a capire anche qual è l'andamento del turismo, parlando con le amministrazioni del nostro territorio. Potete ascoltare in realtà locali sulle nostre frequenze, ma anche andando sul nostro sito radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

venite pure avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Crisi nel Golfo Persico. Sono in corso contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso mediatori. A riferirlo è stata una fonte di primo piano di Teheran, citata dai canali televisivi Al-Arabiya e Al-Adat. Tali contatti sarebbero entrati nella fase finale. Sempre a quanto riferito dalle stesse emittenti, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz è pronta. Manca solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo di 60 giorni su Hormuz mira a rompere lo stallo e avviare negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Intanto, stamane il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso l'auspicio che un patto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz porti alla ripresa dei colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stamattina si è svolta la visita di Papa Leone XIV ad Assisi. Al termine della messa e prima di uscire da Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è fermato qualche istante all'interno della piccola chiesa della Porziuncola, custodita dalla grande basilica ai piedi di Assisi. Nell'omelia della celebrazione eucaristica, così Papa Leone ha parlato della chiesa e della vocazione francescana.
2: È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri, ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: E Papa Leone ha nominato arcivescovo di San Juan de Puerto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nives, che ha superato i 75 anni d'età. Lutto nel mondo della musica. 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età, dice questo breve comunicato Francesco Guccini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

0: Secondo la sua percezione, come sta andando il turismo quest'estate, anche confrontandolo un po' con l'andamento dell'anno scorso. Ascoltiamola.
1: La percezione del turismo che interessa la nostra San Benedetto è che stia andando bene. La nostra città viene scelta dagli italiani, ma viene scelta anche dagli stranieri. Naturalmente su questo aspetto non possiamo fornire dei dati certi, non siamo in grado, né tantomeno possiamo dire se ci sia una differenza rispetto al passato. Volendo proprio pensare una stima, immaginare una stima, possiamo pensare che c'è una crescita, ma sono indicazioni assolutamente approssimative. Il problema che abbiamo è proprio questo, che non possiamo avere delle statistiche oggi precise e soprattutto immediate, quindi su questo è nostra intenzione lavorarci, ma ad oggi ancora non le abbiamo, quindi possiamo immaginare una crescita magari di del 4%, ma assolutamente è un dato indicativo e approssimativo, appunto.
0: Beh sì, immagino, ancora ovviamente non sono disponibili dati ufficiali, ma ecco, proseguendo un po' su questa falsa riga, a suo parere, anche sentendo le strutture recettive, si tratta più di un turismo mordi e fuggi oppure le persone scelgono di trascorrere periodi più lunghi nel nostro Piceno?
1: Per quanto riguarda il tipo di turismo, non si tratta di un turismo mordi e fuggi. Probabilmente questo tipo di turismo interessa maggiormente la bassa stagione. La percezione che abbiamo è che i mesi centrali, luglio e agosto, le prenotazioni siano più lunghe, anche di una settimana. San Benedetto viene scelta da molte coppie giovani, da famiglie che apprezzano la nostra città e apprezzano l'entroterra.
0: Volevo farle una domanda sull'accessibilità delle spiagge e delle strutture ricettive di San Benedetto, perché da più parti ho ricevuto apprezzamenti da questo punto di vista per appunto San Benedetto stessa, quindi volevo capire quanto è stato fatto a San Benedetto su questo, se state lavorando però anche per migliorare ulteriormente l'accessibilità di spiagge e strutture ricettive.
1: In merito all'accessibilità della nostra città e delle nostre strutture ricettive, ringrazio naturalmente dell'attenzione e dei complimenti che riceviamo. È vero, abbiamo delle strutture altamente accessibili, uniche in Italia, ma da questo punto di vista ci tengo a sottolineare che la nostra attenzione a questo aspetto è massima e dobbiamo ancora migliorare e lavorare molto su questo aspetto.
0: Punto di forza del nostro Piceno è anche il suo territorio nel complesso. Infatti i turisti che scelgono di trascorrere una settimana o più a San Benedetto per andare al mare poi non disdegnano una gita fuori porta, in collina, in montagna o nella città di Ascoli, come ci conferma l'assessore al turismo di Offida, Isabella Bosano.
2: Salve, ben trovate a tutte e a tutti. È un enorme piacere essere, insomma, qui con voi a raccontare un po' del turismo di Offida, che rispetto allo scorso anno, parliamo dei mesi di maggio e giugno, ha visto un notevole incremento. Tanti sono i pullman che arrivano ad Offida e trascorrono appunto una giornata, un'intera giornata a visitare i luoghi della cultura e a ovviamente toccare con mano quelle che sono le eccellenze della nostra città, quindi il giro con le botteghe delle merlettaie, l'enogastronomia e tanto tanto altro. Quest'anno abbiamo visto un incremento rispetto allo scorso anno, e a mio avviso anche a fronte di un turismo che è maggiore degli stranieri. C'è una maggiore presenza di stranieri che viene e visita appunto i borghi e Offida altrettanto. Peraltro la notizia che abbiamo ricevuto il 26 luglio, domenica 26 luglio, è che insieme ad altri teatri marchigiani ha reso il nostro Teatro Serpente Aureo patrimonio dell'umanità UNESCO, si sicuramente una notizia che ci rende fieri, orgogliosi e che emoziona il turista che arriva e scopre di poter visitare un luogo patrimonio dell'umanità.

0: quindi anche l'incremento dei visitatori per il Teatro Serpente Aureo sicuramente indubbiamente è dettato anche da questo importante riconoscimento. Vi aspettiamo numerosi ad Offida per visitare davvero le nostre eccellenze.
1: E passeggiando per la città di Ascoli sono tanti turisti che si incontrano, tante famiglie, e ne abbiamo intercettata una proveniente dal Piemonte. Ascoltiamo il motivo per cui abbiano scelto proprio il nostro Piceno per trascorrere le loro vacanze.
2: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, sì.
3: Una curiosità, come avete conosciuto Ascoli e San Benedetto, insomma, chi ve ne ha parlato?
2: Beh, io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. Sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
3: Ascoli l'aveva già visitata?
2: No, era la prima volta, è la prima volta che visito Ascoli ed è bellissima. Sì, a parte, vabbè, le impalcature non puoi goderla pieno, ma questo fa parte ovviamente anche della fortuna di che inizino anche a fare sicuramente qualcosa sia a livello di manutenzione.
3: Va bene, grazie. Tu vuoi dire qualcosa?
4: Sì. Voglio dire che mi sono piaciuti sfilare i cavalieri.
2: Ah, sì, è vero, abbiamo visto la Quintana. È bellissima, stupenda, proprio bella, sì.
1: Dunque anche l'apprezzamento per la Quintana e per i cavalieri da parte del piccolo della famiglia. E dunque mi fermerei qui, grazie per l'ascolto. Potete però ritrovare la puntata se volete e condividerla andando sul sito Radio Ascoli.
5: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata ad Assisi oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore, oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
2: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. In questi mesi l'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio, a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Un impospio. Ciao.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando

0: guardando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con le alte temperature che stanno caratterizzando questi giorni d'estate e che proseguiranno anche nel Piceno per qualche giorno ancora. Si sfioreranno i 40 gradi ad Ascoli, i 34 a San Benedetto del Tronto e in Riviera e circa 30 in altura. Diversi gli accessi ai pronto soccorso, soprattutto da parte di persone anziane. Il caldo ha colpito anche nella giornata di ieri dedicata ad Ascoli al patrono Sant'Emidio, con qualche malore durante le messe che si sono celebrate in cattedrale. Nonostante le alte temperature, però, in pochi hanno rinunciato alla processione, come sempre frequentatissima, e a tornare in città per partecipare ai festeggiamenti che si sono conclusi in tarda notte con un applaudito spettacolo pirotecnico. Come tradizione, la giornata è iniziata alle 5:45 sul sagrato della cattedrale con la benedizione del basilico, la pianta di Sant'Emidio. Il nostro vescovo ha ricordato il significato di questa associazione.
2: Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino, riconobbe il luogo del Calvario e il luogo in cui era nascosta la croce, dalla pianta del basilico. Questa pianta significa basilico, la pianta del re, e il re è il Signore, è il Signore Gesù che vince la morte, che vince la notte, che vince il peccato. Ed ecco perché anche sulla tomba di Sant'Emidio il segno è quello della pianta del basilico. È una pianta che ha un profumo fortissimo, è una pianta che segnala la presenza di qualcosa di più grande. È la pianta del re, è la pianta della risurrezione, è la pianta della vita.
1: Questa è una parte del messaggio del nostro vescovo Giampiero Palmieri, pronunciato proprio durante la benedizione del basilico. Potete trovare la versione integrale sia in video che il testo sul nostro sito, il sito di Radio Ascoli. E proseguiamo con la cronaca. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo l'asse attrezzato nella zona industriale di Campolungo ad Ascoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il furgoncino Fiat condotto dal 46enne è finito contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata. Nell'impatto il furgone si è infilato sotto il cassone del veicolo pesante. Il camion, secondo una prima ricostruzione, era stato temporaneamente accostato a bordo strada con le quattro frecce inserite. L'impatto è stato molto violento, tanto che i sanitari del 118 intervenuti tempestivamente, valutate le condizioni del ferito, hanno richiesto il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. L'uomo è arrivato in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una notizia di cronaca che riguarda purtroppo un giovane di 19 anni di Monteprandone che ha perso la vita mentre tornava a casa con la sua auto. È successo nelle prime ore di stamane sulla Salaria in territorio sanbenedettese. Per motivi ancora da appurare, il giovane si è scontrato con la sua 500L contro un'abitazione. È morto sul colpo. Continuiamo ancora con la cronaca, spostandoci a San Benedetto, dove è stato scoperto un laboratorio di panetteria e pasticceria completamente abusivo. L'attività, che secondo gli investigatori riforniva numerosi bar e strutture turistico-ricettive sulla fascia costiera sia marchigiana sia abruzzese, è stata individuata e sospesa dai finanzieri del comando provinciale di Ascoli e San Benedetto. Il laboratorio si trovava all'interno di un piccolo capannone nella zona commerciale La Fornace di Grotta a Mare. Al momento dell'accesso le fiamme gialle hanno appurato la totale assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. E parliamo adesso di turismo di estate. Tanti turisti che si vedono tra San Benedetto, Ascoli e nei diversi borghi del Piceno. Le prenotazioni in alta stagione sono per lo più lunghe, di almeno una settimana, e provengono da giovani coppie e famiglie. Come una famiglia del Piemonte, abbiamo parlato con la giovane mamma che ha scelto il Piceno dopo esserci stata a studiare ad Urbino. Ascoltiamola.
3: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, sì. Io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi, andando un po' a capire anche qual è l'andamento del turismo, parlando con le amministrazioni del nostro territorio. Potete ascoltare realtà locali sulle nostre frequenze, ma anche andando sul nostro sito radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

venite pure avanti voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In apertura, le tensioni nel Golfo Persico. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori, lo riferisce Al-Arabiya, la televisione satellitare di proprietà saudita, che cita una fonte di alto livello senza però fornire altri dettagli.
2: L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe accorto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Intanto nello Yemen almeno 45 persone sarebbero morte negli attacchi condotti dai ribelli yemeniti Houthi filo iraniani contro le forze governative nelle regioni di Al-Ayaf, Marib e Hadramut nell'est del paese. La notizia è stata riportata poco fa dalla TV Al-Arabiya. Visita pastorale del pontefice stamattina ad Assisi, nella città umbra di San Francesco. Papa Leone XIV ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Economia, la crescita del reddito reale pro capite nell'area OCSE frena allo 0,2% nel primo trimestre di quest'anno contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2025. In parallelo, il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre dell'anno scorso. Lutto nel mondo della musica, 86 anni d'età, è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età Francesco Guccini, scrive in questo comunicato la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista. Naturalmente, perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

come di colpo, lungo l'effimero consueto di una sera, si illuminava di una gioia grande, quando si avvicinava a una tastiera e preferiva quel

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Tensioni nel Golfo Persico, mentre sembra questione di giorni un accordo tra Oman e Iran per il transito sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. Le forze armate yemenite hanno annunciato che lanceranno un'operazione militare su vasta scala e di alto profilo. Almeno 38 soldati yemeniti infatti sono stati uccisi oggi in attacchi missilistici e con droni da parte dei ribelli Houthi filo-iraniani contro campi militari nello Yemen centrale e ad est, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Stamattina Papa Leone XIV ha visitato Assisi, nella città umbra di San Francesco. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Sentiamo alcuni passaggi della sua omelia, rivolta in particolare proprio ai giovani.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: E Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo di San Juan de Porto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nieves, che ha superato i 75 anni, l'età giunti alla quale i vescovi presentano al pontefice la rinuncia all'incarico. Vasto e unanime cordoglio per la morte a 86 anni d'età del cantautore emiliano Francesco Guccini. Nella consueta edizione pomeridiana gli rende omaggio anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, dedicandogli un'intera pagina. Quel montanaro curioso e appassionato della vita è il titolo dell'articolo principale, nel quale si sottolinea se n'è andato quello che probabilmente era il più grande cantautore italiano vivente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo.

0: nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con le alte temperature che stanno caratterizzando questi giorni d'estate e che proseguiranno anche nel Piceno per qualche giorno ancora. Si sfioreranno i 40 gradi ad Ascoli, i 34 a San Benedetto del Tronto e in Riviera e circa 30 in altura. Diversi gli accessi a pronto soccorso, soprattutto da parte di persone anziane. Il caldo ha colpito anche nella giornata di ieri dedicata ad Ascoli al patrono Sant'Emidio, con qualche malore durante le messe che si sono celebrate in cattedrale. Nonostante le alte temperature, però, in pochi hanno rinunciato alla processione, come sempre frequentatissima, e a tornare in città per partecipare ai festeggiamenti che si sono conclusi in tarda notte con un applaudito spettacolo pirotecnico. Come tradizione, la giornata è iniziata alle 5:45 sul sagrato della cattedrale con la benedizione del basilico, la pianta di Sant'Emidio. Il nostro vescovo ha ricordato il significato di questa associazione.
2: Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino, riconobbe il luogo del Calvario e il luogo in cui era nascosta la croce, dalla pianta del basilico. Questa pianta significa basilico, la pianta del re, e il re è il Signore Gesù che vince la morte, che vince la notte, che vince il peccato. Ed ecco perché anche sulla tomba di Sant'Emidio il segno è quello della pianta del basilico. È una pianta che ha un profumo fortissimo, è una pianta che segnala la presenza di qualcosa di più grande. È la pianta del re, è la pianta della risurrezione, è la pianta della vita.
1: Questa è una parte del messaggio del nostro vescovo Giampiero Palmieri, pronunciato proprio durante la benedizione del basilico. Potete trovare la versione integrale, sia in video che il testo, sul nostro sito, il sito di Radio Ascoli. E proseguiamo con la cronaca. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo l'asse attrezzato nella zona industriale di Campolungo ad Ascoli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il furgoncino Fiat, condotto dal 46enne, è finito contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata. Nell'impatto il furgone si è infilato sotto il cassone del veicolo pesante. Il camion, secondo una prima ricostruzione, era stato temporaneamente accostato a bordo strada con le quattro frecce inserite. L'impatto è stato molto violento, tanto che i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, valutate le condizioni del ferito, hanno richiesto il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. L'uomo è arrivato in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora una notizia di cronaca che riguarda purtroppo un giovane di 19 anni di Monteprandone che ha perso la vita mentre tornava a casa con la sua auto. È successo nelle prime ore di stamane sulla Salaria in territorio sanbenedettese. Per motivi ancora da appurare, il giovane si è scontrato con la sua 500L contro un'abitazione. È morto sul colpo. Continuiamo ancora con la cronaca, spostandoci a San Benedetto, dove è stato scoperto un laboratorio di panetteria e pasticceria completamente abusivo. L'attività, che secondo gli investigatori riforniva numerosi bar e strutture turistico-ricettive sulla fascia costiera sia marchigiana sia abruzzese, è stata individuata e sospesa dai finanzieri del comando provinciale di Ascoli e San Benedetto. Il laboratorio si trovava all'interno di un piccolo capannone nella zona commerciale La Fornace di Grottammare. Al momento dell'accesso le fiamme gialle hanno appurato la totale assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. E parliamo adesso di turismo di estate. Tanti turisti che si vedono tra San Benedetto, Ascoli e nei diversi borghi del Piceno. Le prenotazioni in alta stagione sono per lo più lunghe, di almeno una settimana, e provengono da giovani coppie e famiglie. Come una famiglia del Piemonte, abbiamo parlato con la giovane mamma che ha scelto il Piceno dopo esserci stata a studiare ad Urbino. Ascoltiamola.
3: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, okay. Sì. Io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi, andando un po' a capire anche qual è l'andamento del turismo, parlando con le amministrazioni del nostro territorio. Potete ascoltare realtà locali sulle nostre frequenze, ma anche andando sul nostro sito radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La domenica in settembre non sarebbe posata così, ma l'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inferno.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Ho visto la gente che era quasi morto.
4: Ho visto

0: In Blu 2000 News.
1: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si ed è di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente solo a Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschi in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
2: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
1: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
3: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
1: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
4: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, i due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
5: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina, l'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk, colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
6: Bollino rosso in tutta Italia, il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud al nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
7: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
8: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale, da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sottoscritto oggi in via definitiva la Aran, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
9: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Addio a Francesco Guccini, si è spento a 86 anni, il cantautore padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Dolfini.
10: Ogni sera passo di danza. Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali, come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo di turismo. Lo facciamo a partire dall'impressione che gli amministratori hanno riguardo alle persone e a quante persone abbiano scelto il nostro territorio, il Piceno, per trascorrere una parte delle loro vacanze, ma anche parlando proprio con chi è qui attualmente in questi giorni, sta visitando il nostro Piceno, le nostre cittadine, e ha scelto il nostro mare per appunto vivere alcuni giorni di riposo e di serenità. Dunque cominciamo da San Benedetto, cominciamo ospitando l'assessora al turismo di San Benedetto del Tronto, Agnese Capecci. A lei abbiamo chiesto, secondo la sua percezione, come sta andando il turismo quest'estate, anche confrontandolo un po' con l'andamento dell'anno scorso. Ascoltiamola.
2: La percezione del turismo che interessa la nostra San Benedetto è che stia andando bene. La nostra città viene scelta dagli italiani, ma viene scelta anche dagli stranieri. Naturalmente su questo aspetto non possiamo fornire dei dati certi, non siamo in grado, né tantomeno possiamo dire se ci sia una differenza rispetto al passato. Volendo proprio pensare una stima, immaginare una stima, possiamo pensare che c'è una crescita, ma sono indicazioni assolutamente approssimative. Il problema che abbiamo è proprio questo, che non possiamo avere delle statistiche oggi precise e soprattutto immediate, quindi su questo è nostra intenzione lavorarci, ma ad oggi ancora non le abbiamo, quindi possiamo immaginare una crescita magari di del 4%, ma assolutamente è un dato indicativo e approssimativo, appunto.
1: Beh sì, immagino, ancora ovviamente non sono disponibili dati ufficiali, ma ecco, proseguendo un po' su questa falsa riga, a suo parere, anche sentendo le strutture recettive, si tratta più di un turismo mordi e fuggi oppure le persone scelgono di trascorrere periodi più lunghi nel nostro Piceno?
2: Per quanto riguarda il tipo di turismo, non si tratta di un turismo mordi e fuggi. Probabilmente questo tipo di turismo interessa maggiormente la bassa stagione. La percezione che abbiamo è che i mesi centrali, luglio e agosto, le prenotazioni siano più lunghe, anche di una settimana. San Benedetto viene scelta da molte coppie giovani, da famiglie che apprezzano la nostra città e apprezzano l'entroterra.
1: Volevo farle una domanda sull'accessibilità delle spiagge, delle strutture ricettive di San Benedetto, perché da più parti ho ricevuto apprezzamenti da questo punto di vista per appunto San Benedetto stessa, quindi volevo capire quanto è stato fatto a San Benedetto su questo, se state lavorando però anche per migliorare ulteriormente l'accessibilità di spiagge e strutture ricettive.
2: In merito all'accessibilità della nostra città e delle nostre strutture ricettive, ringrazio naturalmente dell'attenzione e dei complimenti che riceviamo. È vero, abbiamo delle strutture altamente accessibili, uniche in Italia, ma da questo punto di vista ci tengo a sottolineare che la nostra attenzione a questo aspetto è massima e dobbiamo ancora migliorare e lavorare molto su questo aspetto.
1: Punto di forza del nostro Piceno è anche il suo territorio nel complesso. Infatti i turisti che scelgono di trascorrere una settimana o più a San Benedetto per andare al mare poi non disdegnano una gita fuori porta, in collina, in montagna o nella città di Ascoli, come ci conferma l'assessore al turismo di Offida, Isabella Bosano.
3: Salve, ben trovate a tutte e a tutti. È un enorme piacere essere, insomma, qui con voi a raccontare un po' del turismo di Offida, che rispetto allo scorso anno, parliamo dei mesi di maggio e giugno, ha visto un notevole incremento. Tanti sono i pullman che arrivano ad Offida e trascorrono appunto un'intera giornata a visitare i luoghi della cultura e a ovviamente toccare con mano quelle che sono le eccellenze della nostra città, quindi il giro con le botteghe delle merlettaie, l'enogastronomia e tanto tanto altro. Quest'anno abbiamo visto un incremento rispetto allo scorso anno, e a mio avviso anche a fronte di un turismo che è maggiore degli stranieri. C'è una maggiore presenza di stranieri che viene e visita appunto i borghi e Offida altrettanto. E, peraltro, la notizia che abbiamo ricevuto il 26 luglio, domenica 26 luglio, è che insieme ad altri teatri marchigiani ha reso il nostro Teatro Serpente Aureo patrimonio dell'umanità UNESCO, sicuramente una notizia che ci rende fieri, orgogliosi e che emoziona il turista che arriva e scopre di poter visitare un luogo patrimonio dell'umanità. Quindi anche l'incremento dei visitatori per il Teatro Serpente Aureo sicuramente indubbiamente è dettato anche da questo importante riconoscimento. Vi aspettiamo numerosi ad Offida per visitare davvero le nostre eccellenze.
1: E passeggiando per la città di Ascoli sono tanti turisti che si incontrano, tante famiglie, e ne abbiamo intercettata una proveniente dal Piemonte. Ascoltiamo il motivo per cui abbiano scelto proprio il nostro Piceno per trascorrere le loro vacanze.
4: Siamo ad Ascoli, sì, abbiamo fatto una settimana di mare e poi siamo venuti a San Marco, Colle San Marco, sì.
5: Una curiosità, come avete conosciuto Ascoli e San Benedetto, insomma, chi ve ne ha parlato?
4: Beh, io conosco abbastanza bene le zone del centro perché ho studiato in queste zone e quindi avevo studiato a Urbino e ho conosciuto parecchie persone della zona e quindi sì. Sono venuta qua in vacanza a portare la famiglia.
5: Ascoli l'aveva già visitata?
4: No, era la prima volta, è la prima volta che visito Ascoli ed è bellissima. Sì, a parte, vabbè, le impalcature non puoi goderla pieno, ma questo fa parte ovviamente anche della fortuna di che inizino anche a fare sicuramente qualcosa sia a livello di manutenzione.
5: Va bene, grazie. Tu vuoi dire qualcosa?
6: Sì. Voglio dire che mi sono piaciuti sfilare i cavalieri.
4: Ah, sì, è vero, abbiamo visto la Quintana. È bellissima, stupenda, proprio bella, sì.
1: Dunque anche l'apprezzamento per la Quintana e per i cavalieri da parte del piccolo della famiglia. E dunque mi fermerei qui, grazie per l'ascolto. Potete però ritrovare la puntata se volete e condividerla andando sul sito Radio Ascoli.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
7: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Questa è

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un

是

0: Radio Ascoli.
1: Non so che risolvesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto?

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi. Arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Entra in me come svaniscono gli

venite pure avanti voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto, infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché questo

giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico a me

sono solo con questo naso al piede che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia, ricordo con dolore

io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.